Mas si ei fico juri, ma so co i travi, sa mo poi posco di. Lei che sta posta di. Poi lo voglio un fugo. A tre crapi, tutti, sa, ja plaća na kurti rušini dečko.

Olena Dutch Pfeiffer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita.